0: tendenze capillari della tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:04.
2: Bentrovati con un nuovo appuntamento flash con le news della notte. Le guerriglie a Bologna e in Val di Susa nel Torinese, netta la condanna bipartisan, in particolare dal centrodestra. Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
3: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
2: Intelligenza artificiale, chatbot e deepfake. A partire dal 2 agosto ci saranno nuovi obblighi sulla trasparenza, emanate le linee guida della Commissione europea, una marcatura tecnica per i contenuti sintetici. Calciomercato, l'Inter punta su Romero, Castro è sempre più vicino alla Roma, al Bologna ha proposto il prestito di Dobvik, Everton interessato invece al rossoblu Rowe. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 6:03.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni, ad Albino, all'erboristeria Come il Sole, a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre, chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
14: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
20: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duochrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sorriso!
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è coda per un veicolo in avaria tra Bivio con la A15 Parma La Spezia e Parma in direzione sud. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi c'è coda per traffico intenso verso Roma. C'è un chilometro di coda anche tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Ora la A4, code a tratti fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sempre verso Torino, code fra Milano Est e Viale Certosa. A Roma sulla A24, coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est. È tutto, buon viaggio.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Sorriso!
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: ti ricordi come la cantava la Vanoni?
1: Insieme a te non ci sto più.
0: Buongiorno, eccomi qua, 7:13 minuti. Beh, ieri sapevate che non sarei venuto, perché di lunedì era l'ultimo lunedì, tra l'altro, perché sì, ho scelto giorni di ferie, insomma, periodo di vacanze, anch'io devo vacanzare un po', ho scelto tutti i lunedì, così, sai. Stamattina non era prevista l'ora dalle 6, lo so che eravate lì ad aspettarmi, non è stato comunicato, sai, periodo di vacanze, no? Noi Radio Sorriso fa parte di un gruppo radiofonico di quante radio abbiamo qua? 7, 8, 10, 12, 15. Ho giocato 3 numeri all'8, 25. Ci si dà da fare, ci si intercambia, ci si confronta, quindi è possibile, insomma, che qualche ora magari arrivi alle 7. Ecco, sappiatelo, quando son previsto, ci sono, magari alle 7, ma ci sono. Ok, eccomi qua. 2 ore comunque oggi, fino alle 9, punteremo le 9 con la grande musica. Devo recuperare l'oroscopo, mi dicono. Ok, va bene, grazie a Massimilien che ieri si è prestato, è vero, ha dato l'anima, ha dato anche il suo corpicino, perché tirare su Massimiliano alle 7 di mattina è mica facile, eh. Ci vogliono le bombardate, è vero.
2: Ma buongiorno, capitano. Sorrisini. Sì. Dai che ci sono le presenze. Fai ascoltare bella musica come al solito, capitano.
0: Va bene, grazie. Non preoccupatevi, per quanto riguarda la musica, la colonna sonora, che pensimi, ci pensiamo noi di Radio Sorriso. Ma se volete segnalare qualche cosa, anche voi lo sapete, no? C'è il numero sempre attivo, che è il 345 48 45 663. Sveglia, giù dalle brande, fatemi mettere Ruggero Scandiuzzi adesso e poi partirò con la lettura dell'oroscopo del giorno. Mi canta dai 40. Dai, oh, la mia canzone questa.

aspetta che mi scrive Consuelo, ah ma anche tu vai in vacanza. No, io non vado in vacanza, io non vado mai in vacanza. Mi basta una giornata e mi rigenero, mi ricarico come le Duracell, io, come il coniglietto che poi riparte, dura tante ore, tanti giorni in questo caso. Però ho bisogno di mare, io devo vedere il mare. E secondo voi quando vado al mare, io il sabato e la domenica quando ci vanno tutti, no? Vado di lunedì, quando trovo le parrucchiere, no? Dai, partiamo con l'Ariete. Se affioreranno momenti di stanchezza, non preoccupatevi, ci penseranno i vostri amici a farvela dimenticare coinvolgendovi nei divertenti programmi della giornata. In amore non è proprio il caso di tenere in sospeso una persona che non vi interessa. Toro, non vi sarà difficile programmare diverse cose secondo i vostri gusti e le vostre intenzioni. Sarà una giornata coinvolgente, cercate di passarla in massima armonia con chi vi ama o con persone particolarmente gradite. Gemelli, oggi vi sentirete euforici, entusiasti e attivissimi. I vostri slanci altruistici saranno ampiamente ricompensati dalla fortuna. Riceverete così una ventata di ottimismo e di buon umore e una voglia di vivere non certo insolita per voi. E adesso, ragazzi, con l'ausilio della Mazzu, è vero, della Franci Mazzu, la Francesca Mazzucato, vi faccio ricordare i bei tempi di quando c'erano le lire.

8:38 del mattino qui su Radio Sorriso. Ci stiamo preparando a questa nuova ondata di caldone. Dopo ve ne parlo. Ce vogliono spaventare, ce vogliono spaventare, non ci devono spaventare. Andiamo avanti con l'oroscopo. Tocca al segno del cancro. Arriverete alla fine a giornata un po' stanchi, più presi ai vostri progetti di carriera che dal desiderio di stare in pace con chi vi ama. A causa del vostro malumore rischierete di mandare in fumo una bella occasione. Un po' di fiducia in se stessi aiuta a vivere meglio. Vediamo il leone. Il restare aggrappati su posizioni di principio vi garantisce la continuità, ma vi preclude qualsiasi possibilità di cambiamento. In amore, meglio lasciare spazio alla tenerezza piuttosto che alle parole. Il dialogo per oggi non sembra essere il vostro forte. Vergine, saranno numerose le cose nuove alle quali badare e non poche le persone dalle quali guardarvi con molta cura. Una di queste in particolare potrà darvi filo da torcere per seri motivi di gelosia. Prevenite i danni evitando il rischio di incomprensioni con la persona amata. E adesso vamo de fiesta, eccola qua Martina dell'orchestra Walter Giannarelli.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
16: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
17: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
18: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
19: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

su Radio Sorriso, tocca la bilancia, alternerete momenti di stanchezza in cui vi sentirete totalmente spossati ed altri di entusiasmo esagerato. Sarebbe meglio trovare una via di mezzo. L'intolleranza verso le ingiustizie potrà portarvi a prendere le difese di qualcuno. Scorpione, nel lavoro non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. L'amore, se siete saldamente in coppia, merita più attenzione da parte vostra. Sagittario, l'umore prenderà il volo verso le stelle dopo che la persona amata farà il suo ingresso nella vostra giornata portandovi una graziosa sorpresa. Arriva la viaggerete e incontrerete gente simpatica con tanta voglia di divertirvi. Possibili avventure per quanto riguarda i single del segno. E adesso

50, ci restano gli ultimi tre segni allo zodiaco, Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno, non sarà facile intuire il momento in cui agire e le probabili scelte vi sembreranno molto limitate. Cercate quindi di non dimostrarvi incontentabili e adattatevi alle circostanze anche a denti stretti. Il denaro sarà il protagonista di un'incomprensione con chi amate. Quando ci avete mezzo i soldi ogni volta, eh. Acquario, troverete molte facilitazioni nello stabilire contatti utili, l'abilità e l'entusiasmo saranno tutta farina del vostro sacco e potrebbe improvvisamente accendersi l'attrazione verso una persona amica. Riflettete bene prima di lasciarvi coinvolgere. Pesci, non lasciatevi disorientare da un contrattempo, chiedete aiuto ad un amico, modificate prontamente la vostra linea d'azione e tutto si aggiusterà. Se non siete convinti di quanto vi sta capitando emotivamente, prendete una pausa di riflessione, magari per farvi una bella corsa nella verde prateria, vero? Assieme a Castellina Pasi.

Certa. Mancano due minuti soltanto alle 8 del mattino. Attenzione, attenzione. Mi devo occupare qua di Giancarlo. Giancarlo di Carmignano di Brenta che oggi festeggia un bel 6.8. Oh ragazzo! Tanti auguri. Come hai organizzato questa giornata? Pensi di invitarci a mangiare qualche cosa a casa tua? Pensi di grigliare qualcosa per noi? Vai! Con queste temperature, se vuoi morire, mamma, adesso si sta bene, però dopo vi informerò, prossima ora, prossima parte di Ma che bella giornata, vi informerò su quello che sarà il tempo nei prossimi giorni. Vietato fare grigliata, ve lo dico, se non volete morire. Allora, canzone per i 68 anni del nostro amico ascoltatore Giancarlo, 6.8. Sì, tanti auguri fratello, ti piacerebbe fare una begin con la Marianna, visto che l'hai richiesta.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 8 e 5 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il calcio: Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra con l'ipotesi Ranieri come direttore tecnico dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno illustre sulla panchina azzurra, e cioè quello di Antonio Conte. Cambiamo argomento: arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto gasolio alla pompa che costerà 17 centesimi meno. Salta l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi ulteriori interventi. Riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Chiudiamo con un'ultima ora che giunge dalla Cina, dove un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Caro, con il grande evento, è vero, ad aprire quella che è la nostra seconda parte di Ma che bella giornata qui su Radio Sorriso. Ma che bella giornata, e non ancora calda, ma si scalderà. Oh, intanto volevo raccontarvi questa operazione che si aggira sui 125 milioni di euro. Voi direte: in cosa consiste questa operazione? No, perché è previsto lo sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Questo è quanto ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti, no? In conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri. Costo dell'operazione 125 milioni di euro. Ha aggiunto il capo e di Castero, no, non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia, no? Siamo il primo paese in Europa che in consiglio dei ministri ha approvato un taglio per il diesel di 17 centesimi. Vabbè, c'è da festeggiare. Io l'ho fatto stamattina alle 4:30 ad il gasolio a 2,18 euro, quindi mi tolgono i 17 da quando? Da oggi? Resto sempre sopra la soglia. C'è l'impatto psicologico. 2 euro un litro di gasolio. Siamo pazzini. Vabbè, se questa maledetta guerra fra Stati Uniti e Iran andrà avanti, evidentemente dovranno intervenire anche dopo il 6 di agosto. Va bene. Questo è quanto è successo ieri al Consiglio dei Ministri, insomma da oggi, insomma, dovrebbe sensibilmente calare i 17 centesimi. Non hanno toccato la benzina, è solo gasolio.

Anima Phase su Radio Sorriso alle 8:18 del mattino. Allora, dopo alcuni giorni di tregua, con temperature, diciamo che da mercoledì della scorsa settimana, no, il 22 luglio fino a ieri praticamente, sono mantenute su valori in linea con la norma, no, se non leggermente inferiori grazie a qualche slavazzata. Comunque da oggi è atteso un nuovo significativo incremento delle temperature su tutta la nostra regione Veneto, no? Questo lo scrive l'ARPAV, che sarebbe l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Vediamo un po', le temperature sono destinate a crescere progressivamente, superando già da oggi le medie del periodo, sia sui valori massimi che minimi giornalieri. E nei giorni successivi continueranno ad aumentare di qualche grado ogni giorno, fino a raggiungere il culmine del caldo nel corso del prossimo fine settimana. Quindi tra venerdì 31 e domenica 2 di agosto sono infatti attesi valori termici molto elevati su tutta la regione, con massime diurne che potranno sfiorare i 39-40 gradi centigradi in pianura e minime notturne ben oltre i 20 gradi, notti tropicali, quindi ci aspettano fino a superare anche i 25-26 su buona parte della pianura e sulla costa. Anche in montagna il caldo si farà sentire, con anomalie termiche che mediamente potranno superare gli 8-9 gradi centigradi circa rispetto alla norma, con una quota dello zero termico che si manterrà per più giorni in media oltre i 4.500 metri. Cosa significa? Zero termico, arrivi a 4.500 metri di altezza per trovare lo zero termico. Pensa te, va. Quindi preparatevi, insomma, le previsioni, secondo le più recenti uscite modellistiche in breve medio termine, ad oggi indicherebbero che questa ondata di caldo potrebbe risultare la più intensa di quella registrata a fine giugno, no? E perdurare sulla nostra regione, salvo eventuali brevi attenuazioni, specie in montagna, almeno fino a buona parte della prossima settimana. Quindi, come si diceva da piccoli, parecciate. Va bene, le raccomandazioni sono sempre le solite, ve le devo ricordare, no? Perché oramai siete bravi.

0: vostri vocali. Mi sono perso con i vostri vocali. Aspetta, perché Rosella di Padova, lei è sul discorso benzina, vuole dire la sua, quindi sentiamola. Rosella, pronto?
1: Ciao Giovanni, ciao. Sono Rosella da Padova.
0: Sì.
1: Allora, non ho sentito tutto perché ero sceso dalla macchina, quindi non ho sentito tutto quello che avevi detto sul diesel e dei 17 in gasolio, insomma, quello di...
0: Niente, ho solo fatto il resoconto della giornata di ieri tra la Meloni, Giorgetti e il Consiglio dei Ministri, praticamente.
1: 17 centesimi.
0: Sì.
1: Io devo dire, posso dire? Sono una di quelle fortunate perché ho il GPL, GPL benzina. Quindi la benzina sappiamo cosa costa.
0: Sì.
1: Però il GPL, che è la maggior parte del consumo, diciamo, costa 72 centesimi, però sì, devo dire la verità, anche quando la benzina e il gas, il gasolio è andato altissimo,
0: sì,
1: è rimasto al massimo pagato 80 centesimi, quindi dai, diciamo che andiamo bene, perché il punto di vista là va dove.
0: Te la cavichi.
1: Allora,
0: insomma,
1: ti saluto, volevo così aggiungere una mia postilla.
0: Sì.
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao Giovanni.
0: Grazie, sei molto carina. Quando tutti compreranno le macchine a GPL, vedrai che succederà qualcosa anche per il GPL.
2: Buongiorno. Dica,
0: sì,
2: Gio, visto
0: sì
2: che vuoi,
0: sì,
2: o meglio, visto che sabato hai detto che volevi un vocale,
0: sabato
2: te lo mando per un saluto veloce, un abbraccio e buona giornata.
0: Oramai ti conosciamo, Miriam, lei ha i suoi tempi, insomma, io ho lanciato la mia richiesta sabato, passata domenica, lunedì, e con calma il terzo giorno lei mi arriva.

0: dalla Terra Santa, per noi Terra Santa è San Martino di Lupari. Abbiamo Augusto.
1: Ciao. Sono Augusto da San Martino di Lupari.
0: Sì.
1: Ma perché la benzina costa tanto solo in Italia? Se vai in Slovenia è 1,3, 1,4, sia il gasolio che la benzina, perché aumenta solo in Italia? Punto di domanda. Grazie.
0: Augusto, voce accise.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Sorriso.
11: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
1: Edizione Mamma Music su Radio Sorriso. Aspetta, perché stanno arrivando un po' tutti adesso. Mario, provincia di Verona.

tutti. E mi arriva anche, aspetta, Oscar Santa Maria del Piave mi scrive: impegnatevi a far finta che il caldo non ci sia e avanti con la birra e con gli spritz. Mi piace con il Campari e una bella bracciola a Sant'Anna di Susegana. Deve esserci un posto dove le fanno bene, ma non dico il nome. A parte gli scherzi, così chi lavora più? Vabbè, insomma, roba alcolica anche noi in questo particolare periodo, perlomeno per quanto mi riguarda. Insomma, vado via, già vado via storto, sai, figurati se mi bevo uno spritz al Campari. Sopportiamolo questo caldo e avanti con il lavoro, e per me niente ferie, ciao sorriso. E poi aspetta, c'è qualcuno che canta la canzone del DJ Matrix, quella delle sagre, mi sembra Codazzi. No, non penso che Omar Codazzi, però te la posso cantare io, è quella: ti ringrazio mio signore, io non ho più paura, perché va bene, saluto anche Matrix, va. Grazie all'amico Oscar di Santa Maria del Piave, di Piave. Vai con la musica adesso, ricordandovi il nostro numero, il 345 48 45 663, numero da smanettare, numero WhatsApp, numero Telegram e numero SMS, tutto qua, tutto arriva a questo numero, vai! Ah. Lo spritz ai Campari, ma solo pensare all'odore mi prendo la scimmia, guarda.

nostre care, la nostra Elisabella, la stellotta, lei voleva eternamente versione Pietro Galassi e noi tac, l'abbiamo agevolata. Allora, siamo quasi addirittura arrivo. Che bella giornata, ma che bel martedì, giorno 28 del mese di luglio. Allora, con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate, questa estate 2026, già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. E questo lo conferma anche Lorenzo Giovannini, che è poi il responsabile dell'ANSA, dove io prendo la notizia, no? Fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, no? Siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature. Ad aggravare poi la situazione la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando, no? C'è poca tregua da una all'altra, no? Abbiamo parlato prima, insomma, qualche slavazzata, qualche giorno e poi a caricare ancora. Voi lo sapete cosa dovete fare, come vi dovete comportare, evitare bere innanzitutto, dovete essere sempre ben idratati. Qui mi rivolgo alle persone, ai più piccolini, abbiate cura dei vostri bambini, è vero? Lo diceva anche quello lì vestito di bianco. Abbiate cura dei vostri bambini e degli anziani soprattutto, idratateli per bene, vestiteli con capi leggerini, bianchi, possibilmente chiari e non scuri, perché sai, il nero attira di brutto il sole. Evitate di uscire nelle ore più calde e poi, insomma, per tutte le altre news seguite Studio Aperto, perché no, sono specializzati, no? In consigli.

0: aspetta.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Sai che mi stavo dimenticando di questo appuntamento? Sì.
1: Come mai?
0: Non lo so. T'ho vista alle mie spalle, ho detto forse ho dimenticato qualcosa. Di solito fischio, no? Allora, buongiorno. Cosa
1: eccomi
0: c'è?
1: Qua, buongiorno ai nostri ascoltatori di Radio Sorriso. Buongiorno Giovanni,
0: buongiorno,
1: Zani,
0: buongiorno.
1: Che mi hai accolto così con estrema simpatia. Allora, partiamo da questa notizia.
0: Sì.
1: In Germania un ragazzo ha comprato una cassaforte usata per appena 15 euro.
0: Sì.
1: Quando l'ha aperta ha trovato
0: il
1: al suo interno
0: anche
1: un lingotto d'oro da 250 grammi.
0: Sì.
1: Chiediamo oggi ai nostri ascoltatori se è mai capitato di acquistare un oggetto usato e di trovarci dentro una sorpresa, magari del denaro dimenticato, una vecchia fotografia, un portafortuna, una lettera o qualcosa di davvero inaspettato.
0: Aspetta.
1: Oggi chiediamo questo. A te è capitato? Hai trovato un bel
0: no,
1: centone?
0: Non ho mai avuto queste fortune, io ho sempre trovato disgrazie. Due mogli, due suocere. No, stavo cercando di capire.
1: Ma quelle mica sei andato al mercato a comprarli. Comunque, raccontateci la vostra storia, aspettiamo i vostri messaggi come sempre, le vostre telefonate.
0: Sì.
1: Qui su Radio Sorriso potete farle allo 0423 736 680, oppure potete proprio raccontarci la vostra avventura, la sorpresa che avete trovato comprando un oggetto usato, magari di qualcun altro che ha dimenticato qualcosa di importante, qualcosa che porta l'affetto o anche, come dire, denaro, un bel 100.000 lire o 100.000 euro.
0: Sì,
1: ecco, parlando di euro.
0: Io ti faccio parlare perché sto cercando. Eccolo qua, ho trovato il prezzo dell'oro puro al grammo oggi che è di circa 115,26. Vai, tranquilla.
1: E quindi anche con un bel vocale, appunto, con le vostre voci al 345 48 45 663.
0: Sì,
1: allora, appena Giovanni Zani avrà finito smanettare, io vi saluto e vi do appuntamento alle ore 12 come sempre con Massimiliano.
0: Quant'era il peso del lingotto d'oro? 250?
1: 250 grammi, quindi quanti soldi di si tratta?
0: Ha trovato 28.815 euro.
1: Un
0: lingottino, insomma.
1: Ti comprerei subito una bella macchina.
0: Oh, pensavo un vestito.
1: Da 28.000 euro, sai quanti vestiti, quanti armadi riempirei.
0: Ma anche con la borsa di Louis Vuitton. Le scarpe con, ecco, un tacco 15 te lo metterei io.
1: Un tacco 15?
0: Sì, anche 12, dici, troppo alto. No, tanto per darti un po' di
1: Che spirito.
0: Dai, finito? Ho finito
1: sì,
0: anch'io,
1: sì,
0: però.
1: Ho finito.
0: Ok, ciao, grazie, è stato bello. Di questo si dibatterà. Naturalmente vi lascio con Lisoni e il Freccia Rossa. A domani mattina. Ciao.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 9:05. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti approntato dal governo. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. In ospedale perché leggermente intossicato il custode della struttura. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra dopo la rinuncia di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Nelle ultime ore sfumate le ipotesi Thiago Motta e Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
2: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E il buongiorno oggi vi arriva dalla vostra Carlotta. Buongiorno sorrisini, ultimamente un po' spesso al mattino. Beh, meglio così, dai, così ci svegliamo assieme, beviamo il caffè, una briochina pucciata nel cappuccino e la bella musica di Radio Sorriso. E allora agguantate i vostri telefoni 0423 736680 e 736681 se volete fare una telefonata, parlare direttamente con me fuori onda, raccontarmi anche dell'argomento del giorno e chiedermi una bella canzone. Se preferite farlo tramite messaggi che stanno già fioccando al 345 48 45 663. Argomento di oggi: beh, avete mai trovato qualcosa, comprato qualcosa di usato o insomma stati in un posto, in un albergo e trovato nella vostra camera o all'interno del cappotto usato che avete comprato qualcosa di prezioso, di curioso? Raccontate. Vediamo che cosa succede. Noi intanto qua iniziamo a ballare, perché su Radio Sorriso non si perde tempo. C'è Daniele Cordani con La Mazzurca dell'Amore.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto. 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

ritorniamo in diretta, insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, e soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol né derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà: rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora, le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche ad andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Un po' di atmosfera in compagnia di Francesco Proietto e la sua Be Freedom qui su Radio Sorriso alle 9:26 minuti, primi contributi sull'argomento del giorno. Quello che vi chiediamo oggi è, insomma, vi è mai capitato di acquistare un oggetto usato e trovarci dentro una sorpresa? Ma vale anche non l'oggetto usato, anche un'esperienza fuori dall'ordinaria quotidianità. Ad esempio, Daniela da Due Carrare mi racconta che 30 anni fa, e questo è il suo messaggio, in un albergo a Riccione in camera c'era una cassaforte con lo sportello a chiave. L'ho aperta, all'interno era tutto pieno di mattoni rotti, ma incastrata tra questi mattoni c'era una catenina d'oro e insomma si recupera una refurtiva, niente male. Grazie Daniela, un abbraccio a te, una buona mattinata. Raccontatemi anche le vostre esperienze, sono sicura che sia capitato un po' a tutti di trovare qualcosa di inaspettato e magari anche, insomma, di prezioso, chi lo sa. Scopriremo durante la mattinata cosa vi è capitato. Noi adesso ci balliamo un bel tango con Veronica Cuneo e Langarola Vagabonda.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Riso!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
12: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Merce, la filuzzeria Sala Bolognese, ed eccoci qua di nuovo nello studio di Radio Sorriso. Oggi si parla di strani ritrovamenti preziosi, insomma è capitato anche a me una volta. Ho trovato una bella banconota da 20 euro per terra, sì, nel parcheggio, così, e poi sono andata dove dovevo andare, ho fatto quello che dovevo fare, sono tornata alla macchina e sempre per terra nello stesso punto ho trovato altri 50 euro. Beh, non mi è mai capitata ancora una fortuna del genere, però quella volta me la ricordo piuttosto bene. Raccontatemi la vostra, anche un bel messaggio vocale è super gradito al 345 48 45 663. Adesso continuiamo a ballare a ritmo di Mazzurka con Stefano Capitani e il barista innamorato.

voce di Manuela Recchia e l'orchestra di Renzo Biondi, questa era Fino in fondo, per salutare Gianfranco da Venezia. Ciao Gianfranco, buona mattinata anche a chi ci manda i buongiorno. E allora Luigina Morgano, ciao Luigina, ciao anche a Rita di Maniago, ciao Rita, un bel caffè con la brioche. Noi la brioche l'abbiamo mangiata prima, adesso me ne pentirò amaramente, però si vive una volta sola, su via. Salutiamo anche Maria Giovanna di Schio che voleva ascoltare Alberto Crepaldi in Vincerò, Perderò, e la facciamo partire subito.

E con la voce di Gianni Dego in messicana salutiamo Giovanni di Mestre, salutiamo anche Gianni Dego che so che ci ascolta molto spesso. Un bacione a tutti coloro che si sono da poco sintonizzati su Radio Sorriso, dove si balla in continuazione. Arriva anche Paolo Di Maerne a chiederci: siamo l'Italia che balla? E noi non possiamo sottrarci.

0: avete ascoltato A Pieno Ritmo. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Una buona giornata. In arrivo anche sul Veneto la nuova ondata di caldo a partire già dalle prime ore di questo pomeriggio. L'espansione dell'anticiclone nordafricano determinerà un nuovo e deciso aumento delle temperature. Il culmine sarà tra venerdì e domenica prossimi.
6: Riunione operativa a Cafarsetti dedicata alla sicurezza idraulica nel territorio comunale di Venezia, con particolare attenzione alla terraferma. Al centro del confronto lo stato di avanzamento della vasca di accumulo della Bissuola e l'individuazione degli interventi prioritari che saranno finanziati con 9 milioni di euro stanziati dall'amministrazione comunale attraverso l'ultima variazione di bilancio.
5: All'ospedale di Padova è stato eseguito un intervento robotico di extenteratio pelvica totale. È una delle procedure più complesse della chirurgia oncologica. Grazie alla stretta collaborazione tra la chirurgia generale 3, l'equipe dell'urologia e l'equipe della chirurgia plastica e ricostruttiva. L'extenteratio pelvica è un intervento di chirurgia ultraradicale che prevede la rimozione in blocco di tutti gli organi colpiti da tumori localmente avanzati o recidive.
6: Il Comune di Vittorio Veneto ha attivato sul proprio sito istituzionale una nuova sezione dedicata al distretto urbano del commercio Viver Bene Vittorio e al nuovo bando distretti del commercio 2026 promosso dalla Regione Veneto, che potrà raggiungere un valore massimo di 270.000 euro e consentirà alle imprese aderenti di ottenere un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti destinati a migliorare la propria offerta commerciale.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Era l'orchestra di Luca Roncari con la simpatica cumbia, e con grande simpatia qui su Radio Sorriso andiamo a salutare l'amico Giuseppe. Giuseppe che voleva ascoltare la canzone Madonnina dai Riccioli d'Oro cantata dal duo di Bassano. E noi facciamo partire subito questo bel valzerino, perché stamattina non ci si ferma.

con Rossella Ferrari in Casanova, questa era Chiquitita e salutiamo Luigi di Fontana Fredda che a proposito dell'argomento di oggi, vi ricordo che oggi vi sto domandando se vi è mai capitato di fare un acquisto, di comprare magari un oggetto usato e di trovarci dentro una sorpresa. Beh, le vostre testimonianze ci stanno insegnando che non è proprio necessario trovare qualcosa di usato, basta anche andare in un posto, basta andare al mare, come è successo alla nostra amica Daniela, che ci raccontava della catenina d'oro trovata nella cassaforte dell'albergo. Invece il nostro Luigi, beh, è andato in Croazia, come al solito stava facendo il bagno nell'acqua limpida e sul fondale ha visto qualcosa di chiaro e non capiva bene cosa fosse, si è tuffato, si è immerso e beh, c'erano ancora le cune al tempo, però ha trovato in valuta croata del tempo l'equivalente di 100 euro sul fondo del mare. Probabilmente qualcuno le aveva perse e non aveva avuto voglia di andare a ripescarle, oppure non se n'era proprio accorto. Invece Luigi, con un bel tuffo, si è portato a casa un gruzzoletto che immagino si sia speso in una bella cenetta. E allora, caro Luigi, bravo te, grazie anche della tua esperienza. Adesso arriva un altro bel valzerino con Patrizia Ceccarelli in Paga Debit, che magari se trovi 100 euro così ti può essere anche d'aiuto.

Andrea Battistella nella sua versione di rondò veneziano per salutare l'amica Laura di Manzano. E ho fatto pure la rima. Argomento di oggi, cari sorrisini, avete mai trovato la sorpresa in un oggetto usato che avete acquistato? E allora Franco mi racconta che ad un mercatino dell'antiquariato ha comprato un bel mobiletto, una specie di comodino, diciamo, dentro al cassetto, ma in fondo appiccicato con un pezzo di nastro adesivo, c'era una bella banconota, sempre da 100 euro. Qua si va di 100 euro in 100 euro, e probabilmente il precedente proprietario aveva lasciato, diciamo, una banconota d'emergenza, sai, per i tempi difficili, e poi quando ha venduto il comodino se n'è dimenticato, perché quei tempi difficili non sono mai arrivati. Grazie Franco, ti mando un bacione e invito anche tutti voi sorrisini a raccontarmi la vostra esperienza chiamando lo 0423 736 680 0736681. Salutiamo adesso Giuseppina di Povoletto, che voleva ascoltare Dio dei Monti. Facciamo subito partire questo bel terzinato con la Franco Bagutti Band.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sorriso.
5: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

Ritmo delle Xardas, eccoci qua, rientriamo su Radio Sorriso, Barbara Lucchi e Massimo Venturi per voi e soprattutto per Mario Di Marghera. Sono le 10:39 minuti qui su Radio Sorriso e scommetto anche a casa vostra. Dietro al microfono c'è Carlotta per voi in questa mattinata in cui molti amici, Fiorenza e Bruno volevano ascoltare Dillo alla Luna all'Orchestra Sorriso per augurare una buona giornata ai loro amici Alessio, Rosa, Alessandro, Franco, Marzia, Silvano e a tutti voi sorrisini in ascolto. E allora li accontentiamo subito, assolutamente. Un bacione a voi e scatenatevi con questa bella cumbia.

bagno navigato in acque cristalline. Noi siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi. Prima però volevo raccontarvi l'esperienza di Franca, che ci chiama dalla Francia, ma qui in Italia che cosa le è successo? Ha comprato da un antiquario delle sedie e un comodino, e mentre ripuliva tutto, dentro a questo comodino ha trovato un cofanetto, e questo cofanetto era pieno di gioielli, tutti in oro, però non erano proprio nel suo stile. Quindi cosa ha fatto? Li ha portati da un gioielliere e li ha venduti, e col ricavato si è fatto un regalino e si è fatto anche un bel viaggetto, perché era roba di valore, quindi non nel suo stile, però l'ha convertita in qualcosa per sé. E brava la nostra Franca, che si è anche tenuta poi lo scrigno, il cofanetto, perché quello era molto grazioso, se l'è tenuto volentieri. Un bacione Franca e un bacione a tutti voi, ringraziandovi di aver passato con me la vostra mattinata. È arrivato il momento di salutarvi e di passare la parola a Tiziano e Massimiliano, che stanno per arrivare a tenervi compagnia fino alle 14. Io vi mando un bacione e vi saluto sulle note del mambo con Massimo Siviero e Paola in Mango Mambo. E chi ha un mango in frigorifero, beh, se lo mangi dopo pranzo.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 12 e un minuto.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: E ora dello sconto alla rovescia.
14: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Ci sono feriti e diversi edifici crollati in Giappone dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata poche ore fa. Ancora in vigore l'allerta tsunami, ma da Tokyo non si segnalano situazioni preoccupanti. L'epicentro nella prefettura di Kumamoto, nell'isola sudoccidentale di Kyushu. Dopo mesi di tentennamenti, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi di fondi europei safe per la difesa. Entro fine anno decideremo se e quanti richiedere. I prestiti, spiega Crosetto, non costituiscono un aumento della spesa militare, ma una fonte alternativa per finanziare quanto già previsto. Sotto controllo il rogo scoppiato all'alba in una ricicleria a Novate Milanese. Il comune consiglia di tenere chiuse porte e finestre e limitare l'uso dell'aria condizionata. Stesse indicazioni anche a Firenze, dove ha preso fuoco un capannone di una ditta di lavorazione Pellami. Calcio, inizia in questi istanti il consiglio generale della FIGC. Malagò dovrebbe nominare i nuovi vertici azzurri. Per la panchina sfida Mancini-Conte, il direttore tecnico potrebbe essere Chiellini o Ranieri. Intanto in Francia Zidane è il nuovo CT della nazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
20: È il momento di...
21: Ridiamoci su!

0: No, sono delicate le pesche.
1: Sì, sì.
0: Sono
1: le pesche, no, le pesche, le pesche.
0: Cioè, quando uno ti accarezza, guarda, senti la pelle di pesca.
1: Di pesca.
0: Invece te non sei mica.
1: Io invece
0: pelle
1: ho
0: di
1: la
0: pesca.
1: Pelle di coccodrillo.
0: Che coccodrillo?
1: Ho la pelle del mandriano.
0: Di scimpanzé, di gorilla, di gorilla. Sei un gorilla.
1: Ti piacerebbe, eh?
0: Ma chi siamo noi?
1: Per
0: chi
1: giudicare
0: siamo?
1: Gli altri. Chi siamo noi? Dico, siamo due imbecilli.
0: Presentiamoci.
1: Parlo per me dopo, per carità.
0: Vabbè, io non è che sono tanto meglio di te. Allora, buongiorno da Tiziana.
1: E buongiorno anche da Massimiliano.
0: Cioè?
1: È lo scimpanzé, ma Vabbè,
0: oggi siamo un po' così,
1: oggi,
0: ragazzi.
1: Oggi così è solo martedì, quindi arrivare a venerdì è lunga.
0: È dura,
1: quindi
0: è dura,
1: portate
0: è dura.
1: Pazienza.
0: Tu pensa che quando sarà terminata questa settimana saremo già in agosto, perché il primo di agosto è proprio sabato.
1: Abbiamo che già pensieri che ha la Tiziana.
0: Beh, perché te, te non
1: pensa
0: te ne accorgi.
1: Che il primo agosto è sabato.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: E il tempo passa inesorabile.
1: Beh, l'importante è che passi bene. Perché
0: certo.
1: Se passa male.
0: Sì, è anche un peccato lasciar passare il tempo, cioè non sprecarlo perlomeno. Allora, ieri parlavamo di lavoretti da fare in vacanza, oggi invece parliamo di colpi di fortuna.
1: Botta di culo.
0: Partiamo da questa, sì, esatto, partiamo da questa notizia che in Germania un ragazzo ha comprato una cassaforte usata.
1: Ma dai.
0: Per appena 15 euro.
1: Pensa.
0: Quando l'ha aperta ha trovato al suo interno un lingotto d'oro da 250 grammi.
1: Ma dai, non ci
0: allora,
1: credo.
0: Nel frattempo,
1: non è che sia una fake news.
0: No. Nel frattempo che io presentavo la argomento,
1: sì.
0: Giovanni Zani è andato a vedere
1: la
0: quanto
1: notizia.
0: Costava un grammo di oro.
1: Quanto costa
0: e
1: oggi?
0: La somma tramutata del lingotto
1: per 250
0: d'oro,
1: grammi
0: è venuto fuori 23.000 euro.
1: Porca miseria!
0: Quindi dico una vera fortuna per chi ha avuto questa occasione di comprare una cosa, sai, tanto per dire, beh, compro una cosa usata.
1: Sì, beh, a volte magari nelle tasche uno prende un, che ne so, perché è successo anche a me, no? Di andare a Bologna quando ero giovane a prendere, sai che c'è il mercatino dei freak là in alto dove ci sono tutti
0: sì.
1: E marinando la scuola, ovviamente un giorno di scuola si è andati con degli amici e c'è proprio il mercatino dei freak dove vendono tutta roba usata e mi ero preso una giacca in pelle, sai quelle lunghe da Matrix, hai presente il film Matrix?
0: Sì, in pelle nera.
1: Con Keanu Reeves, esatto, in pelle nera, tutta bella, lucida, usata, e l'avevo anche pagato parecchio, ma era veramente pelle. E speravo io magari, sai, nelle tasche di trovare potevo trovare qualcosa, come no, quindi insomma nelle cose vecchie
0: qualcosa, no?
1: Non ho trovato niente, però ti faccio per dire che se avessi trovato qualche cosa. Lui ha trovato il lingotto, io non ho trovato niente, però acquistando una cosa vecchia.
0: Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori se vi è mai capitato di acquistare un oggetto usato e di trovarci dentro una sorpresa, magari del denaro dimenticato, una vecchia fotografia, un portafortuna, una lettera o qualcosa di davvero inaspettato. Raccontateci la vostra.
1: Non deve essere per forza prezioso.
0: Qualsiasi cosa abbiano trovato,
1: okay,
0: per esempio,
1: perfetto.
0: Io
1: anche uno scontrino.
0: Una volta ho trovato appunto uno scontrino. Cesare, invece, su un libro che avevo ordinato, all'interno di questo libro c'era una cartolina degli anni 40, molto bella, mi
1: quindi
0: ricordo.
1: Un libro usato.
0: Un libro usato, ho trovato appunto una cartolina. E quindi raccontatecelo allo 0423736680 oppure.
1: Se anche voi avete trovato qualcosa acquistando cose usate o magari trovate, insomma. 345 48 45 660 3.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo ci ascoltiamo una bella canzone di Roberto Tagliani, questa è Per Averti.

0: tu sei bellissimo,
1: grazie,
0: con Daisy,
1: grazie,
0: Bianchi.
1: Lo so, sei gentilissima.
0: Allora, amici di Radio Sorriso, stavamo discutendo, no, mentre andava la canzone,
1: De
0: io
1: più
0: e te,
1: del meno.
0: Vero? De più del meno.
1: Sì.
0: Ho detto, ma guarda, ieri sera dall'orto di mio zio mi è arrivato un sacchettone di fagiolini. Che io ho detto, ma stasera faccio i fagiolini, li ho curati, sai che si tolgono
1: gli
0: estremità.
1: Sì.
0: No, no, non li ho mica lessati.
1: Ah, crudi?
0: No, no, no. Ho fatto andare un po' di aglio e olio.
1: Sì.
0: Poi ho messo una manciata di pomodorini, li ho tagliati.
1: Quello, è per quello che è pieno di Urban Magic qua oggi.
0: Perché? No, ma l'aglio mica...
1: L'aglio.
0: Ho fatto andare un po' sull'olio, però okay. Insomma, dopo ho buttato i pomodorini.
1: Hai agliato l'olio.
0: Esatto. Poi ho buttato i pomodorini e subito dopo ho versato anche i fagiolini curati e tutto.
1: Ah,
0: poi ho aggiunto
1: gli spadellati, quindi.
0: Sì,
1: ah, no?
0: Ho
1: crudi,
0: aggiunto
1: crudi.
0: Due bicchieri d'acqua.
1: Sì, e quindi li hai versati fondamentalmente.
0: Un po' di passata di pomodoro e li ho fatti andare nella cioè mi sono voluti
1: hai fatto
0: 30
1: i pomodori
0: minuti confit- però,
1: vabbè,
0: perché
1: allora
0: non erano lessi.
1: Li hai lessati, dai, più o meno.
0: Però ci è voluto un po' di tempo.
1: Croccanti, ma no.
0: Buoni, sicuramente buoni, molto fibrosi, ma buoni. E poi mi ha dato anche delle zucchine. Stasera non so, sai cosa faccio con le zucchine?
1: Sì,
0: le,
1: lo so cosa fai con
0: le taglio con il coso per la
1: mandolina,
0: come si chiama? No, quello delle patate.
1: Sguccia patate, pela patate, patate.
0: E faccio delle strisce fine. Poi faccio un letto, tipo non so, ci metto un po' di
1: poi
0: olio.
1: Poi vai a dormire.
0: Poi ci metto sopra un po' di speck.
1: Ti ci metti sopra e ti
0: e
1: fai
0: della provola. La provola.
1: E
0: le
1: metti in forno.
0: E metti in forno.
1: Vabbè, un
0: e
1: po'
0: sai,
1: d'olio, no?
0: Allora ci andrebbe.
1: Olio e pan grattato.
0: No,
1: si gratina un pochino.
0: Il grana.
1: Beh.
0: No, se fosse
1: fai
0: stato.
1: Fai quello che vuoi,
0: se...
1: non mi interessa. Andiamo avanti con la musica. Sentiamo qua la Lella.
0: No, ma non volevamo dire a proposito di cosa si può ricavare dall'orto piantando adesso in questo
1: beh,
0: periodo.
1: Beh, ma cercavo su ChatGPT sull'intelligenza artificiale.
0: Beh, magari qualcuno all'ascolto starà pensando. No, so che vabbè. Adesso dovrebbero tirar su le patate.
1: Beh, le patate.
0: Se le avete piantate,
1: le
0: ovviamente.
1: Piantate,
0: perché
1: eh.
0: Se non le hanno piantate, non lo so.
1: Allora, beh. Amici ascoltatori. Ascoltatori, c'è qualche cosa che si può piantare nell'orto fine luglio, primi di agosto?
0: Esatto, questa potrebbe essere anche una domanda.
1: Se qualcuno sa, ma nel frattempo vado a cercare su internet.
0: Allora, mentre ascoltiamo, prima di mandare in onda questa signora, ecco,
1: troppo.
0: Andiamo con un bel tango, visto
1: dai,
0: che ci dicono
1: para,
0: che non mettiamo mai tango. Come il sole nel cielo. Para, para, para.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: nell'ipere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era la voce di Marianna.
2: Sei
1: con
2: sicura?
1: Bugiarda. Sì, sì, sì, oh, sono bene. Sicurissima.
2: Okay, okay.
1: Allora, torniamo in diretta. Abbiamo ricevuto un messaggio da Lella. Che
2: ciao,
1: appunto,
2: Lella.
1: A proposito dell'argomento di oggi, no? Vi è mai capitato di acquistare un oggetto usato e di trovarci dentro la sorpresa? Magari del denaro, magari.
2: O magari.
1: Una lettera d'amore, un portafortuna, una vecchia fotografia.
2: Una cambiale, un qualche cosa.
1: Andare a rite, un grattevinci.
2: No, allora, Lella, io non faccio passare il tuo messaggio perché dura due minuti e 46, però in sintesi, la sintesi della sintesi dice che Lella ha trovato in un giubbotto, in un giubbino del marito che non c'è più dopo anni, dei soldi che lui teneva via lo utilizzava come, diciamo, salvadanaio, no? Questa tasca.
1: Sì.
2: E quindi ha trovato un gruzzoletto di soldi, ecco. Insomma, non è male.
1: Non è male.
2: Insomma, magari belli arrotolati, stretti, sai quante ce ne stanno su una tasca?
1: Magari
2: banconote a 500.
1: Non so se a te è mai capitato magari di mettere, non so, in tasca 10 euro, 20 euro, poi scordarti che li hai.
2: Sì.
1: A me è capitato, anzi, in occasioni anche tipo, non so, dentro un documento. Sai che una volta la carta d'identità era che la privi, no?
2: Anzi, che da fine agosto, chi non avesse preso appuntamento per rifare la carta d'identità,
1: bisogna fare la tessera.
2: Dal primo agosto, il primo settembre, non mi ricordo, mi confermi tu?
3: Sì. Confermo dal primo
2: settembre. Primo settembre bisogna avere la carta d'identità, quella a mo' di bancomat, chiamiamo così, plastificata a mo' di bancomat, perché altrimenti non è più valida. Quindi chi non l'avesse fatto, comunicazione di servizio, lo faccia il prima possibile,
1: sì.
2: Perché anche prenotare non è facile.
1: Sì, e appunto quando si aveva questo tipo di documentazione che aprivi, no?
2: Sì.
1: Che c'era il fodero,
2: nella fodera, da una parte, il santino dall'altra.
1: E magari ti dimenticava.
2: Certo.
1: È successo, insomma, magari in un momento di defaianza ho aperto e mi è venuto in mente che avevo lasciato lì. Guarda, tu invece.
2: Io la patente dietro la custodia del cellulare.
1: Sai
2: perché
1: cosa invece vedo che
2: sempre.
1: Molti mettono dei soldi nelle custodie del cellulare.
2: Io però adesso con il contactless ormai non servono più.
1: Vabbè, allora continuate a mandare i vostri messaggi, magari siete un po' più brevi della nostra amica che
2: anche noi,
1: insomma,
2: però,
1: tre minuti.
2: Ci abbiamo messo del nostro anche noi però.
1: Allora 345-48-45-663, ditecelo con un vocale breve e sintetico qual
2: Mi
1: è stata
2: raccomando.
1: La vostra fortuna.
2: Ma devi dire qualcosa? Ah, ok.
1: Andiamo con Veronica Cuneo, antica fotografia.

0: insieme con Selena Valle.
1: Sempre insieme io e te, Tiziana.
0: Oggi abbiamo molta carne al forno. A proposito,
1: no, al fuoco, no, al forno.
0: Ah sì,
1: nel
0: scusa
1: forno.
0: Ah scusa,
1: cioè, o è nel forno o è al fuoco.
0: Non so
1: vedi
0: perché
1: se senti il caldo, te pensa che fino al 10 di agosto si alzeranno sempre di più le temperature, fino ad arrivare,
0: no,
1: dicono a 40 gradi. Quindi le due settimane che sono appena trascorse, che sembrava caldissimo, sarà ancora più caldo.
0: Beh no.
1: Quindi
0: allora, no, dicevo che abbiamo molti argomenti su cui parlare.
1: Carne al fuoco.
0: Esatto, a proposito di cosa piantare adesso, in questo periodo, fine luglio e agosto. Guarda un po' che consiglio ci dà Silvia di Valeggio.
1: Allora, ciao Silvia Valeggio, sai che ci sono i tortellini di Valeggio che sono buonissimi? Se
0: sì,
1: tu vai a Valeggio ti devi fermare a mangiare i tortellini di Valeggio.
0: Mi sa che li ho presi con la zucca.
1: Ma
0: i tortelloni?
1: Dove?
0: In un negozio. Vabbè, dai, parliamo di capellacci.
1: Devi mangiarli su un ristorante della zona, perché se tu li prendi al supermercato non sono come quelli di Valeggio. Ci assomigliano, ma non sono uguali.
0: Era un panificio che li vendeva.
1: Non confondiamo la cioccolata con il latte. Beh, non
0: io, vabbè, andiamo. Buongiorno, simpaticoni.
1: Si possono trapiantare radicchio, finocchio, cavoli, cappucci, verzi, eccetera. Silvia da Valeggio sul Miglio, ciao simpaticoni. E anche le zucchine.
0: Anche le zucchine si piantano adesso?
1: Anche i sucati.
0: E ma quando vengono poi a settembre?
1: Sì, a settembre, tanto è acqua, basta che tu gli dai da bere e loro crescono. Si allungano sempre di più,
0: Che strana sta cosa. No, beh, le zucchine non sapevo.
1: Poi abbiamo altre cose. Cinzia di Feltre cosa dice? Ciao ragazzi, per favore mi mandate il titolo della canzone che avete trasmesso appena prima della pubblicità. Grazie mille, dai che facciamo tutto in diretta.
0: Era Ali d'amore di Franca Salerno, già fatto. Mentre tu chiacchieravi con la Iris, io ho già fatto.
1: Mi ha distratto. Madonna dei fornelli.
0: No, ti stai perdendo.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 14 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: Dal 31 luglio al 4 agosto la Fiera Nazionale dell'Agricoltura a Concordia Sagittaria, Venezia. I principali appuntamenti ci vengono raccontati dal dirigente del settore agricolo, Denis Vendrametto.
15: Noi come Fiera Nazionale dell'Agricoltura a Concordia cerchiamo di dare spazio importante anche al mondo agricolo. Quindi abbiamo pensato, oltre alla presenza dell'assessore regionale dell'agricoltura Dario Bond come intervento dopo il taglio del nastro, abbiamo subito sabato mattino 1 agosto la giornata in campo grazie alla collaborazione con Veneto Agricoltura per quello che riguarda le cover crops e la terminazione di queste, e dedicheremo poi domenica 2 agosto una serata dedicata a questa evoluzione di queste aziende agricole da parte dei giovani, con la presenza anche del content creator Giulia Tonello. Clou poi lo abbiamo lunedì 3 agosto con la presenza del senatore De Carlo, Luca De Carlo, e con i responsabili del CENT del CREA per una serata dedicata esclusivamente alle TEA, queste nuove tecniche di evoluzione assistita delle piante, che ci permetterà un po' di capire come affrontare queste nuove sfide del futuro, climatiche e non, sia per le aziende agricole ma anche per dare la possibilità di utilizzare prodotti a meno impatto ambientale.
14: Ringrazio il dirigente del settore agricolo della Fiera Santo Stefano di Concordia Sagittaria, Denis Vendrametto. Buon lavoro.
15: Grazie altrettanto e grazie a voi di questa opportunità.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
8: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Sorriso!
20: È il momento di Oltre il Liscio.
21: Buon pomeriggio a voi tutti, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio da Claudio Prospero. Benvenuti, si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Oltre il Liscio, anche oggi ad accompagnarci in questo segmento pomeridiano sino alle 16.30 e naturalmente immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, come sempre vi accompagno il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. In questo martedì di fine luglio partiamo, ragazzi, dai, fuoco, fuoco le polvere, vai! Daniela Nespolo, tu, grande amore, buon pomeriggio sorrisini, che la musica sia con noi.

cari ragazzi e cari sorresini, anzi direi di più, orbene, andiamo a Capri, parliamo di Colone, insomma a Capri, cari ragazzi, la celebre Villa Bragaglia dove Totò soggiornò a lungo è sul mercato, oggetto di trattativa riservata che però si aggirerebbe in svariati milioni di euro. La dimora si trova in una delle zone più esclusive dell'isola, immersa in un parco botanico con moltissime specie vegetali e vista panoramica sul mare. Nelle ultime ore la dimora è al centro di indiscrezioni di mercato che hanno coinvolto celebrità internazionali come George Clooney. Tutti gli indizi sembrerebbero portare al celebre attore e regista statunitense, il quale sarebbe sbarcato al fianco della moglie Amal per la prima volta sull'isola Campana. Secondo nuove voci di corridoio, la coppia sarebbe intenzionata ad acquistare l'ex proprietà in cui visse a lungo il comico Totò. Ad avvalorare la tesi ci sarebbe anche il fatto che la coppia sarebbe stata avvistata su un carrellino elettrico mentre si inerpicava lungo la strada che porta alla villa. Si tratta di una proprietà posizionata nella suggestiva parte alta dell'isola, lungo l'itinerario che conduce a Villa Iovis, la principale delle dimore dell'imperatore Tiberio. La residenza si presenta con un'architettura tipica caprese, ma conosciuta da sempre. Villa Camarella, conosciuta da sempre dai più come Villa Bragaglia, fu commissionata dal regista italiano Carlo Ludovico Bragaglia e negli anni la storica residenza ha rappresentato una sorta di rifugio paradisiaco per i più grandi nomi del cinema, spesso ospiti del regista a Capri. Foste mai interessati e magari volete battere sul finale George Clooney, ecco, sappiamo.

cari Soresini, naturalmente come sempre nel nostro viaggio musicale quotidiano, anche voi e soprattutto voi protagonisti attraverso le selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi, lo 0423 73 66 80 e 81 per l'utilizzo degli SMS e WhatsApp, il 345 48 45 663. La baciata con Pamela Corradi, l'orchestra Cordani, estate. Buon pomeriggio, Soresini.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
15: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita Alpe Cimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

mazzurca simpaticona con Siro Facchin. Il nostro viaggio prosegue insieme con tutti quanti voi, cari sorrisini, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. 0423 73 66 80 e 81, sms, whatsapp 345 48 45 663. Bene, andiamo subito sulle Dolomiti. Silvio, ciao Silvio, un abbraccione a te con un saluto speciale, un pensiero particolare per Saverio. Leggo allora un pensiero specialissimo allora per Saverio, che era un grande fan di Marianna Lanteri, e allora ecco la protagonista con E poi l'amore. Ciao Silvio. Poi andiamo a Udine, alla Variano, vado a salutare Antonio che aveva vinto i biglietti con Radio Sorriso per assistere sabato alla Carmina a Burana, e mi scrive uno spettacolo veramente da brividi. Grazie ancora per i biglietti che ho vinto con voi. Beh, piacere dunque che lo spettacolo sia stato gradito, ma grandi non potevano non essere così, visto che si trattava dunque della Carmina Burana, ma ci fa piacere. Bene, mi richiedi Regina della Foresta, ben volentieri, subito dopo sarà protagonista Valentina con Il Mulino del Po.

Ray Rudigini, protagonisti Rudigini, Francesco con musica musicante. Poi si fa tappa in quella di Verona. Vado a salutare Silvana con Veronica Cuneo, subito dopo protagonista.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 15:03.
14: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
15: Oggi andiamo ad Albarella, siamo in provincia di Rovigo. Benvenuto a Mauro Rosati, direttore dell'Isola Privata. Buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
15: Ci sono sempre più persone che cercano una vacanza dove poter davvero staccare dalla routine. Cosa rende Albarella diversa dalle altre destinazioni balneari in termini sia di sicurezza che di privacy che di qualità della vita?
16: Beh, ci troviamo nel Delta del Po, un territorio unico, un territorio magico e reso ancora più magico da quest'isola, un'isola privata, un'isola dove la sicurezza è l'elemento più importante che ci contraddistingue, perché siamo un'isola d'accesso controllato e quindi questa sicurezza fa sì che bambini, i famigli e gli adulti possano chiaramente vivere in libertà la loro vacanza.
15: Albarella è sicuramente molto apprezzata dalle famiglie. Volevo chiederle quali sono i servizi e le esperienze che consentono poi a genitori e bambini di vivere veramente una vacanza serena.
16: Beh, certamente siamo partiti dalla sicurezza, ma questo non fa la vacanza la fa tutto l'intrattenimento che noi creiamo per le famiglie. Parliamo dell'animazione che quest'anno tra l'altro è rinnovata con tantissime attività che partono dalla mattina e arrivano fino alla sera tarda per tutte le fasce d'età. Noi abbiamo moltissimi giovani anche nella fascia dai 12 ai 16 anni che frequentano le attività del mini, del maxi club, ma anche tutte le attività notturne e serali della nostra animazione. Le spiagge un elemento caratteristico con le nostre grandi spiagge, i nostri grandi spazi e moltissime attività sportive che sono per tutti all'interno dell'isola e anche tantissimi spazi dedicati all'acqua, quindi non solo al mare ma anche le piscine, dove quest'anno abbiamo inserito un grandissimo spray park che è un'attrazione fortissima per i bambini.
15: Noi ci fermiamo qui, l'intervista completa è ascoltabile sul sito classe1.it all'interno della pagina podcast. Buon ascolto.
14: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non squace mai.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
10: Sorriso.
21: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con flashback protagonista Antonio Summa.

Fox, l'orchestra, la band di Massimo Budriesi, perché l'amore. Buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini belli.

Tempo di Kizomba con Roberto Tomasi. Saluto Daniele, buona compagnia mentre si lavora. E allora dai, il peso è minore con la bella giusta compagnia di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Ciao Daniele, Rossella Ferrari con i suoi Casanova.

I Vandali cover band Pelle di Nuvole. Facciamo tappa in quel di Udine, andando a salutare Mario. Buon pomeriggio a te. Ciao Mario, le note di Non c'è pace fra gli olivi, il sax di Fiorenzo Tassinari.

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

Cari ragazzi, cari sorrisini, andiamo in quella di Marostica per salutare Vilma e poi a Sandrigo il saluto a Giuliana. Gli amici del gruppo Folk El Confine, eccoli, protagonisti con quattro cavalli che trottano. E a proposito del Confine, lo raccolgo l'occasione, anche a nome del mio fratellone Vittorio, di ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno condiviso con noi la serata televisiva di ieri a Sorriso TV, a gentile richiesta. Una bella, intensa serata condivisa insieme a voi, grandi, grandi protagonisti, con le vostre video richieste. Veramente in tanti. Grazie ancora a voi e il

Ed ora tappa, tappa in quella di Padova. Nonno Berto attraverso Radio Sorriso desidera inviare gli auguri di buon compleanno per il nipote Marco, compie oggi i suoi primi 15 anni, tanti tanti auguri. Allora Marco, è un abbraccione a te, buon compleanno, buona buona vita sempre, e un salutone anche per nonno Berto. Allora un caro saluto e sempre con il sorriso. Gabriele con i Philadelphia per festeggiare Marco. Vasco Rouge.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
6: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio!
8: Sono le 16:02.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buon pomeriggio, apriamo con l'autostrada A1. Per traffico intenso, code a tratti tra Bivio, variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Milano. Coda sul bivio della A22 provenendo da Bologna verso il Brennero, sempre per traffico intenso. Traffico bloccato fra A1 e A22 per un veicolo in fiamme. In questo momento c'è una coda di 4 km tra il bivio dell'Auto Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Sulla A4 coda di 5 km tra Rovato e Parazzolo per un incidente, siamo sulla corsia verso Torino. Sempre verso Torino, coda di 2 km tra Dalmine e Trezzo per un veicolo in fiamme. Per traffico intenso invece ci sono code a tratti fra Cormano e Milano Est e tra Cavenago e Capriate verso Venezia. Code a tratti anche tra Grumello del Monte e Ponte Olio. Sulla 14, 3 km di coda tra San Lazzaro di Savena e Imola per un veicolo in avaria. Code anche tra Castel San Pietro e Imola per traffico intenso. È tutto, buon viaggio.
13: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, protagonista Vito con

nella parte conclusiva del viaggio musicale di oggi facciamo tappa in quella di Ariano Polesine, andando a salutare Tony con protagonista Roberta

Bella Burdella Roberta Cappelletti. Andiamo a Verona, insomma campagna, vado a salutare Giancarla con protagonista Mister Domenico quando fa notte. Poi da somma campagna a Fosso salutando Renzo, mi richiedi il Midley di Valzerlenti con l'orchestra di Stefano Frigerio. Subito dopo

Stefano Frigeri e questo medley di storici famosi Balzerletti. Ormai in addirittura d'arrivo, cari ragazzi, prima di salutarci, protagonista.

Martin con Luca e Blue Moon, così nasce una canzone. Cari ragazzi, cari sorrisini belli, siamo in addirittura d'arrivo nel viaggio musicale odierno di oltre il Ligio Radio Sorriso, viaggio che naturalmente riparte domani come sempre dalle 14. Tra poco dovrebbe arrivare Iris, non so, magari un po' acciaccata, ma dovrebbe arrivare Iris per accompagnarvi sino alle 18 con tutti i colori della musica. Nel frattempo eventualmente le aspettiamo. Noi intanto ci salutiamo con Luca Bergamini e Omar Codazzi, Tempesta. Grazie sorrisini, grazie a tutti voi da Claudio Prosper per aver condiviso insieme questo nostro appuntamento radiofonico. Buona continuazione di ascolto, buona serata a tutti, ci sentiamo domani. Luca Bergamini, Omar Codazzi, Tempesta.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Diego Zamboni su Radio Sorriso con il Papa dei Poveri, e così salutiamo l'amica Nina di Ragogna che ce l'ha richiesta. Buon pomeriggio, sorrisini belli, sorrisini cari, Iris in vostra compagnia sino alle 18. A ricordarvi immediatamente i numeri di telefono, che a cosa servono? Servono per richiedere le belle canzoni, le canzoni che preferite, quelle che mettono allegria, quelle che ascoltiamo tutti i giorni a Radio Sorriso. Quindi dai cari amici, spazio a voi. 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Se avete piacere anche di scriverci tramite WhatsApp, SMS oppure Telegram, lo potete fare al 345 48 45 663. E andiamo di valzer con la Vera Romagna Folk e Concerto.

Matteo Bensi con il suo ultimo singolo Un bacin d'amore, così abbiamo accontentato Chiara di Treviso che ce l'ha richiesta. Saluto l'amico Daniele di Vertipaglia che dice ciao mitica Iris, ciao Daniela, grazie Daniele, grazie mille, un abbraccione forte a te, sai, una buona giornata. Saluto anche Luigi di Borgo Valsugana, ciao Luigi, un bacio, e vado ad accontentare l'amica Valeria che invece dice ciao simpaticona, per piacere mi faresti ascoltare Il contadino di Marco il clan, grazie infinite, buona serata a tutti. Grazie mille a te, prima però vado ad accontentare anche Giacomo da Ponte Casale che invece ci richiede La signora del castello, Chicco De Matteo.

Marco il clan con il contadino su Radio Sorriso a ricordarvi un appuntamento importante, visto anche che c'è scritto Luigi di Borgo Valsugana che vorrebbe fare un sorriso in piazza con noi della radio. Beh, speriamo, voi ditelo ai vostri comitati, ai vostri amici, alle Proloco, insomma, che ci chiamino, provino a contattare Radio Sorriso, perché oltre a fare ad avere la festa avete anche tutta la pubblicità inserita nel palinsesto di Radio Sorriso. Ricordo invece che il prossimo appuntamento con noi, con me, Alex Giovannino, sarà nella giornata di Ferragosto. La sera di Ferragosto saremo a Cusignana, in provincia di Treviso, esattamente a Cusignana, a Giavera del Montello. Siamo in quelle zone, noi vi aspettiamo numerosi. Ricordo anche che si mangia molto molto bene in sagra lì a Cusignana, e poi si ballerà con Radio Sorriso, e siamo anche al coperto, quindi insomma sì, lateralmente no, però la pista comunque è completamente coperta. Si continua con la musica, arriva Vanessa Ia con Le stagioni del cuore, poi torneremo ancora la prossima ora insieme con le vostre richieste. Vi ricordo ancora i numeri 0423 736 680 se avete piacere di parlare con me, oppure 81 in segreteria telefonica.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buon pomeriggio, ecco le ultime notizie. Tentato omicidio e detenzione abusiva di arma a Comune d'Asparo. Con queste accuse sono stati arrestati due albanesi, 44 e 29 anni, residenti a Milano e a Jesolo. Avevano sparato a un uomo che voleva uscire dal giro di spaccio. L'agguato avvenne il 1 luglio scorso.
3: A Vicenza, partiti i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del cinema Odeon. Il sindaco Giacomo Possamai, insieme agli assessori Cristiano Spiller e Ilaria Fantin, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere accompagnato dal direttore del cinema Enrico Ladisa. L'intervento riguarda il tetto dell'ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita, edificio di proprietà comunale che dal 1907 ospita il cinema Odeon, il più antico d'Italia, ancora in funzione.
2: A causa del clima particolarmente caldo, specialmente nel veronese, la vendemmia sarà anticipata a Ferragosto, addirittura al 10 di agosto. La qualità del vino rimarrà comunque molto buona. Per quanto riguarda la glera, l'anticipo sarà invece meno marcato.
0: Gli eventi.
2: Il 6 settembre alla Sala Stucchi dell'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, per l'ottava edizione del Filming Italy Venice Award, Tiziana Rocca, direttore generale artistico del riconoscimento, annuncerà tutti i premiati di quest'anno. Madrina di questa edizione, Letizia Arnaud. Ambasciatrice è la Blu Travolta.
3: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sorriso.
1: Edizioni Mamma Music presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
1: E grazie alle Edizioni Mamma Music ci siamo riascoltati un bacin d'amor Matteo Bensi. Ricordiamo che sono in collaborazione con Radio Sorriso e questo era il momento dedicato a loro, quindi grazie alle Edizioni Mamma Music. Si continua con le vostre richieste, i vostri saluti. Oltre a salutare Nadia di Treviso, saluto l'amica Bruna di Rovolon che ci richiede il prossimo brano, Anna Maria Allegretti con Malaghegna Sale Rosa.

Cristian Serafinelli con Stradivarius su Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati anche un bel tango. Allora, volevo ricordarvi, cari amici sorrisini, di seguire le nostre pagine social, quelle di Radio Sorriso. Radio Sorriso scritta con 3R, mi raccomando, 3R. Ecco, questa è la particolarità di Radio Sorriso. Allora, cliccate mi piace alla pagina Facebook, cercateci anche in Instagram e trovate anche la pagina di YouTube, dove di solito nel periodo invernale soprattutto mettiamo anche le interviste con tutti gli artisti che ci vengono a trovare. Comunque seguiteci, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, che è la radio più giovane che mai, e anche la radio che vi regala le grandi dirette con le orchestre. Ieri sera avete sentito, eravamo in diretta da Pontolio con la grande orchestra di Francesca Mazzucato, e poi chissà quale altra orchestra ci verrà a trovare nei prossimi giorni. Lo scoprirete insieme a noi, cari sorrisini. Però ricordo che le dirette sono solo radiofoniche, perché molti ci cercano in TV. No, le dirette con le orchestre vengono fatte radiofonicamente, quindi non cercateci nella televisione, nel senso che potete anche seguirci in TV, ma le dirette vengono fatte solo in radio. Continuiamo con la musica, arriva Omar Lambertini ora con il terzinato dal suo nuovo album Notte Profonda.

Irma Di Benedetto con Luminoso. Volevo salutare l'amica Solidea. Ciao Solidea, un abbraccione forte e buon massaggio. Saluto anche Renato da Cittadella, che invece ci richiede il prossimo brano, Fabio Corazza con Vulcanica. Saluto Anna Maria. Anna Maria, se ci richiedi qualcos'altro, molto volentieri, perché abbiamo appena inserito Marco e il Clan con Il Contadino. Subito dopo continueremo ancora con le vostre richieste, sempre qui ancora nella prossima mezz'ora in compagnia di Iris.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ci siamo ascoltati anche la canzone Dillo alla Luna, la voce di Stefania Valentina dell'Orchestra Sorriso. Si continua con i vostri messaggini. Saluto Anna Diria da San Giovanni Lupatoto che dice: volevo dedicare a mia nipote Clara una canzone perché oggi è il suo compleanno. Compie 16 anni e volevo una canzone vecchia. E la canzone in realtà è intitolata Cara Anna Maria da San Giovanni Lupatoto. Non so perché ho letto Anna Diria, ma cara Anna Maria, questa canzone è intitolata 15 anni. Rossella Ferrari e i Casanova ce le interpretano, grande brano di successo ripreso proprio da Rossella. Allora la dedichiamo a tua nipote che oggi però ha fatto lo step successivo, perché è arrivata un anno in più. Auguri Clara anche da parte nostra di Radio Sorriso.

Santino con 7 giorni e 7 notti, quelli che passate sempre in compagnia della vostra radio, di Radio Sorriso, perché siamo sempre in vostra compagnia tutti i giorni 24 ore su 24. Saluto Cristian di Massanzago. Ciao Cristian, dice: posso ascoltare il brano Stesso Posto Stesse Sagre? Purtroppo brano già passato, dice, la dedico alla Proloco di Sandona in Sandono, scusate, in provincia di Padova. Ciao ragazzi, un abbraccione forte, una buona estate anche a voi. Nel frattempo continuiamo con Marco e Alice, la voce di Marco con la mazurka. Che magnifica giornata!

0: la luna, la loro, la penultimo loro lavoro discografico. In realtà è loro, perché è un brano scritto da loro. Invece nel caso di Stesso Posto, Stesse Sagre, è un brano famoso di quest'anno di DJ Matrix, che poi loro hanno ripreso e molti di voi lo stanno anche richiedendo. Salutiamo Giovanni di Pelestrina che dice: appena finito di fare la conserva, buon pomeriggio Iris, ti auguriamo una bella serata, grazie mille. Saluto ancora Anna Maria. Anna Maria, mi dispiace, però vabbè, dai, in qualche maniera ti abbiamo accontentato, e abbiamo accontentato anche Clara, che oggi festeggia 16 anni. Saluto l'amico Stefano che ci richiede una bella canzone. Ho scelto questa dall'orchestra di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, la voce di Giorgia con Amore Bello. Io vi lascio in compagnia di lui che è arrivato, si sta dondolando.
1: Mi sto dondolando?
0: Perché dondoli?
1: Così, mi sto gongolando. Ma insomma, quella roba là, ecco.
0: Sto gongolando
1: da solo, sì.
0: Ah, vabbè,
1: perché
0: ok.
1: Perché ho le due ore di diretta e a me piace stare con gli amici di Radio Sorriso.
0: Bene,
1: ovviamente.
0: Quindi quando volete potete chiamare da adesso in poi anche il nostro Patrick, che sarà in vostra compagnia dalle 18 alle 20. Vi lascio con Giorgia, Amore Bello. Un bacio a tutti, fate i bravi e, come dico sempre io, dite a tutti che ascoltate
1: Radio Sorriso.
0: Ah, vedi che lo sa anche lui. Vedi che a forza di dirlo l'abbiamo imparato.
1: L'abbiamo imparato.
0: Ciao Patrick.
1: Ciao Iris, un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: E ora dello sconto alla rovescia.
3: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alial Iper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma, ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Sorriso!
13: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio veramente grande a tutti voi. Oggi martedì 28 luglio, sono le 18:08, in compagnia del vostro Patrick qui sulle frequenze della radio più giovane che mai, per tenervi compagnia appunto con le vostre belle dediche e richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta: via WhatsApp al 345 48 45 663, potete mandare un messaggino con la vostra richiesta oppure anche un vocale, così possiamo anche ascoltarlo tramite radio e sentirete anche la vostra voce, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681, e questi sono i numeri per interagire insieme a me. Però prima di tutto andiamo a, perché abbiamo inserito Luca Roncari in questo preciso istante, perché questa sera Luca Roncari sarà protagonista alla 52esima festa del Vin di Sant'Andrea di Campodarsego. Mi raccomando, questa sera è puntuale lì sul palco che vi aspetta Luca Roncari al Sant'Andrea di Campodarsego, alla 52esima festa del Vin. E cogliamo ovviamente l'occasione per salutare tutti gli amici del comitato della festa. Un grazie, perché Radio Sorriso è media partner di questa bellissima festa. Vi ricordiamo che c'è un fornitissimo stand gastronomico, ci sono assaggi di vini, insomma ballo liscio e aria giovani, e insomma anche tanta degustazione di vini, quindi potete anche assaggiare un buon vino. Mi raccomando, non mancate questa sera a Sant'Andrea di Campodarsego alla 52esima festa del Vin, troverete l'orchestra di Luca Roncari. Salutiamo gli amici del comitato, ciao ragazzi, buon lavoro, mi raccomando, buona griglia, buone patate fritte, buon tutto, perché si mangia veramente bene in questa bellissima festa. E adesso ragazzi andiamo con le belle richieste che sono arrivate. Accontentiamo l'amica Nadia di Treviso con una bella canzone di Al Rangone. Io Nadia ti abbraccio come sempre fortemente e ti mando veramente un grande bacio. Non riesco più a non pensare a te.

0: siamo ascoltati anche l'orchestra Bagutti, la voce di Alex con questo romanzo d'amore per l'amica Enrica di Treviso che ce l'ha richiesta. Ciao Enrica, un abbraccio grande anche a te, grazie per essere l'ascolto di Radio Sorriso, e ci dice grazie Patrick per la compagnia che ci fai, ma grazie anche a voi per ascoltare sempre Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un bacio Enrica. E adesso andiamo subito ad ascoltare un bel messaggino vocale che ci è arrivato via WhatsApp al 345 48 45 663. Eccolo qua, pronti che l'ascoltiamo.
1: Ciao Radio Sorriso. Ciao. Stefano da Spilimbergo.
0: Ciao Stefano.
1: Se mi potete mettere la colonna sonora del film Sandokan, la canzone. Ciao, siete bravissimi, vi ascolto sempre quando ceno, quando lavoro, faccio qualche lavoretto.
0: E allora carissimo, eccolo qua, per te arriva Sandokan con Paolo Bollettinari. Sandokan Malesia, mi raccomando, ascoltiamola tutti perché è una bella canzone del passato, ma ci riporta anche indietro nel tempo con tanti bei ricordi.

Per Piero Montanaro con Come passa il tempo, una bellissima canzone che ha partecipato anche questa al Festival di Sanremo. E adesso andiamo a salutare l'amica Norma Di Noale, che a cui mandiamo un grande bacio e un grande abbraccio, e lei ovviamente saluta tutti gli amici che ascoltano Radio Sorriso, la nostra sempre solare Norma. Ciao Norma, un bacio, e poi salutiamo l'amica Anna di Montegrotto Terme che sta stirando e allora mi ha richiesto questa bellissima canzone e dice: questa canzone piaceva tanto a mio marito e porta il titolo di Mi manca il sole. La ascoltiamo con la voce di Paolo Tarantino qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Mi raccomando, 345 48 45 663 per i vostri messaggi con la richiesta.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E con la grinta di Elena Cammarone qui su Radio Sorriso abbiamo ascoltato questo Sei Tutto, ringraziando ovviamente anche le Edizioni Vocal Sound per averci offerto il brano del mese. E adesso andiamo a salutare l'amico Tony Medica che ci dice ciao Patrick, un abbraccio e buona serata, è sempre un piacere immenso essere sulle frequenze della nostra amata Radio Sorriso. Vorrei dedicare la canzone Galopera alla mia cara Gordana Emonia. Grazie da Tony Medica. Allora carissimo Tony, ti accontentiamo subito, arriva Ketty e l'orchestra Piva con la Galopera e poi accontenteremo anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli con la canzone del Magna Magna. Ma approfitto per salutare anche Flora di Brescia. Ciao Flora, ti mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 e vi ricordo che per le vostre belle richieste il 345 48 45 663, ma in sottofondo abbiamo già la Galopera. Pronti? Si parla.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo anche i numeri 345-48-45-663 per mandare i vostri messaggini via WhatsApp con la vostra bella dedica e richiesta. Potete anche mandare un bel vocale, così potete sentire anche la vostra voce tramite la radio. E adesso andiamo a salutare gli amici che mi hanno telefonato allo 0423-736-680 oppure 736-681. Andiamo a salutare subito l'amica Maria di Marghera. Ciao Maria, un abbraccio grande anche a te, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Poi salutiamo l'amico Fausto di Manzano in provincia di Udine, a cui dedichiamo la prossima canzone che ha richiesto. È una bella canzone di Franco Bastelli dal titolo Amante Vagabondo. E poi ci ascolteremo Baci per l'amica Silvana di Castellucchio, che la dedica alla figlia Paola e da parte del fratello Antonio e anche da parte della mamma Silvana, perché giovedì compie gli anni.

E andiamo ad accontentare adesso subito dopo l'amico Joe Valeriani con questi baci per l'amica Silvana di Castellucchio, andiamo ad accontentare appunto l'amico Mario della provincia di Venezia che mi chiede una canzone del volo dal titolo L'amore si muove e la dedica alla moglie Mirella. Allora carissimo Mario, per te ma soprattutto per la moglie Mirella arriva L'amore si muove.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 19:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Ben trovati da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati, aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. 200.000 persone vengono fatte evacuare, in 40.000 senza elettricità. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica e parla di caos nel governo. Lo sport, fioretto maschile d'oro e spada femminile d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Calcio, domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo commissario tecnico della nazionale e nuovo direttore tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e richieste, anzi vi ricordo anche i numeri di telefono per appunto fare le vostre richieste. Allora il 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica via WhatsApp, SMS o Telegram, oppure telefonatemi allo 0423 73 6680 o 73 6681 in modo da fare due chiacchiere insieme e anche per richiedermi la canzone a voi più gradita. E adesso andiamo a salutare l'amica Alba di Castelfranco Veneto, che mi ha richiesto appunto la canzone che abbiamo appena ascoltato, Er Bitter, che dice: ciao Patrick, bravo, bravissimo, un abbraccio grande, grazie veramente di cuore a te carissima Alba, e grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso, un abbraccio grande grande grande. E adesso andiamo anche a salutare l'amica Daisy e l'amico Alessandro di Mira, che ci scrivono: ciao, siamo Daisy e Alessandro di Mira, vorremmo ascoltare la canzone di Sandrino Piva, scusate, Terra Lontana. Un saluto a tutti voi e agli amici di Radio Sorriso. E allora, pronti ragazzi, accontentiamo Daisy e Alessandro di Mira con Sandrino Piva, questa Terra Lontana.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati anche Tony a Todisco con questa Moglie e Voglie. E adesso, ragazzi, vi ricordo 27, 28, 29 novembre, prepariamoci al Natale ballando in Slovenia. Mi raccomando, prepariamoci a Natale, nel senso che ormai siamo a fine luglio e quando è Ferragosto vedrete che il Natale arriva in un batter d'occhio. E dicevo, 27, 28, 29 novembre andremo a fare un giro, insomma, una bella gita in quelle della Slovenia, un itinerario nel cuore appunto della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica e le luci dei mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman, partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente al pomeriggio a mezzogiorno sarete in escursione, poi due serate di musica e ballo con il nostro caro direttore Alex e ospiti a sorpresa, la tappa che non può mancare al casinò e poi l'accompagnatore agenzia con la polizza sanitaria, il tutto a 449 euro per persona solo se prenotate entro il 31 agosto. Quindi approfittate di questi giorni per prenotare o per chiedere informazioni allo 0423 7367, in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18. Ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. E adesso andiamo a salutare l'amico Manuel di Vicenza che ci ha richiesto una bella canzone di Rossella Ferrari. Io ho aggiunto assieme a Rossella Ferrari anche Marianna Lanteri, perché vi presentano questa bellissima canzone, io tra una tra le più belle della musica italiana, interpretata all'epoca da Ivana Spagna, che l'ha appunto eseguita per come colonna sonora per il Re Leone. E allora Rossella Ferrari e i Casanova con Marianna Lanteri vi presentano Il Cerchio della Vita.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: E prima di andare in pubblicità salutiamo l'amica Anna di Pordenone, a cui mando un grande bacio, un grande abbraccio. Ciao Anna, e per te questa bella canzone augurandoti buone ferie, dal titolo Acqua di Mare, Lara Agostini Band.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duochrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E andiamo ovviamente a ringraziare anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per averci presentato il brano del mese con la voce di Francesca Mazzuccato. Sono tua. Francesca è stata anche in diretta ieri sera via radio, in una delle sue belle serate. E adesso andiamo a salutare appunto un'amica che ci aveva richiesto appunto una canzone di Francesca Mazzuccato, è l'amica Monica di Monza Brianza. Ciao Monica, un abbraccio grande e insomma buona serata anche a te, come la fai a noi di Radio Sorriso. Grazie, grazie mille, grazie anche a te. E adesso andiamo in Germania perché c'è un amico che ci scrive: buonasera, sono Gigi da Udine ma vivo in Germania, a Mannheim. Vorrei per favore dedicare una canzone a vostra scelta per mio figlio Julian, che si trova in visita da me. E allora grazie mille, grazie a te Gigi per aver mandato il tuo messaggino direttamente dalla Germania qui a Radio Sorriso. E allora per tuo figlio Julian ho scelto questo bel mix dei Ricchi e Poveri con Luca Bellini.

Eh sì, proprio le tradizioni, come una volta Passioneda con Raul Casadei, questo bel tango. E allora, ragazzi, l'amica Rita di Udine dice: questo tango è veramente tanta tanta roba. È proprio vero, le belle tradizioni non si dimenticano mai. E adesso andiamo a salutare l'amica Caterina di Gonarse, che ci manda una bella serata con uno stickers tramite il 345 48 45 663. Ciao Caterina, un abbraccio anche a te, e salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Gonarsi in provincia di Udine che sono all'ascolto di Radio Sorriso. E adesso andiamo ad ascoltare la voce di Francesco dei Rodigini, che vi presenta Io che non vivo senza te.

protagonista all'orchestra di Luca Roncari. Un saluto a tutto lo staff e a tutti gli amici del comitato, mi raccomando, numerosi questa sera è alla festa del vin di Sant'Andrea di Campodarsego con l'orchestra di Luca Roncari. Radio Sorriso, ricordiamo che è il media partner e vi ricordiamo che è un ricco stand gastronomico, musica, ballo liscio, area giovani e tutte le sere degustazioni di vini speciali. E allora ragazzi, vi ricordo nuovamente, prepariamoci al Natale ballando in Slovenia 27-29 novembre, dal 27 al 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled, e la quota comprende viaggio in pullman, partenza da Padova, i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti in hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa. La tappa ovviamente al casinò, accompagnatore agenzia, polizza sanitaria, il tutto per 449 euro in camera doppia per persona. Per le prenotazioni fino al 31 agosto questo prezzo è valido, mi raccomando informatevi allo 04237367 e ringraziamo ovviamente anche agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. E questo è un altro grande appuntamento che vi offre Radio Sorriso, è dal 27 al 28 novembre, preparandoci al Natale ballando in Slovenia. Ragazzi, siamo giunti al termine di queste due ore insieme, io vi do appuntamento ovviamente qui sulle frequenze di Radio Sorriso venerdì dalle 18 alle 20, sempre in cocktail di sera con il vostro Patrick, però mi raccomando ascoltate sempre Radio Sorriso e chiunque vi chieda che radio ascoltate, appunto dite che ascoltate la nostra radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Un abbraccio a tutti voi, io vi auguro veramente di trascorrere una buona serata, una grande serata in compagnia soprattutto delle persone che amate e delle persone che vi vogliono tanto tanto bene. Io vi saluto e vi ringrazio con questa bellissima canzone di Graziano Cianni dal titolo Romantico. Romantico, insomma, romantici siamo un po' tutti, ma magari cerchiamo di esserlo anche un po' di più, perché ce n'è sempre più bisogno. Graziano Cianni per voi e io vi saluto. Ciao dal vostro Patrick.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Sorriso.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
14: Sono le 20 e 3 minuti.
15: Radio Sorriso Meteo.
16: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso.
17: Ennesima forte ondata di caldo di questa pazza estate 2026 sull'Italia settentrionale. Già in questa giornata di mercoledì caldo tornerà a farsi sentire al centro-nord, con un aumento delle temperature, di tassi di umidità. Entro il fine settimana saranno possibili locali punte anche di 38-39 gradi in pianura padana. Dal punto di vista meteo, una giornata di mercoledì di cielo sereno o poco nuvoloso, tempo soleggiato. Durante la serata dei brevi temporali di calore sulle Alpi centro-orientali. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: L'estate di Sorriso è tutta da ballare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samir.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

estate con noi di Radio Sorriso, estate con me, Elisa e Zona Cinema. Anche oggi, anche questa settimana, vi accompagno alla scoperta di un film davvero meraviglioso, un film che arriva dal 2011, diretto e interpretato da George Clooney, e quindi attore che conosciamo tutti quanti. Buonasera a tutti quanti, Zona Cinema sapete che ricopre il nostro palinsesto per 3 giornate alla settimana, 3 serate, 1 mezz'ora, dove noi parliamo di cinema, parliamo di grandissimi successi e suggeriamo qualche lungometraggio da vedere. Lady di Marzo, questo è il titolo, film del 2011, tratto da un'opera teatrale, l'opera teatrale Farragut North di Bue Willimon, ed è un film, è un thriller, un po' un thriller politico ambientato durante le primarie presidenziali americane. Racconta il lato più difficile, il lato più oscuro, più misterioso della politica, e mostra tutti questi giochi di potere, le ambizioni personali, compromessi anche dal punto di vista morale. Il protagonista è Steven Mann, questo giovane brillante responsabile della comunicazione che lavora nella campagna elettorale del governatore Mike Morris ed è candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Qui ci sono tutte le vicissitudini che lo riguardano, quindi fra poco noi ci occupiamo della trama di questo lungometraggio, Lady di Marzo. Se qualcuno di voi l'ha visto, vuole dirci qualcosa, vuole esprimere un pensiero, lo faccia al 345 48 45 663. Un bel Baiona, ce lo vogliamo insieme, Mario Riccardi con Cuore Ballerino.

Maria Grazia Pasi con questa bellissima musica, questa canzone ci porta a parlare del film Lady di Marzo. Steven Meyer crede profondamente nelle idee, nei valori del candidato che sostiene. Quindi durante la campagna elettorale in Ohio questo giovane stratega lavora al fianco del responsabile della comunicazione Paul Zara e cerca di costruire l'immagine vincente di questo Morris. La situazione cambia quando Steven riceve una proposta da Tom Duffy, il capo della campagna, un candidato avversario, e quindi cerca di convincerlo a passare dalla sua parte. Steven rifiuta, ma l'incontro viene scoperto e quindi tutto questo mette in discussione la posizione all'interno della squadra. Nel frattempo Steven scopre un segreto che riguarda il governatore Morris. In pratica questo candidato ha avuto una relazione con una giovane stagista, che è una certa Molly Starn, che però è rimasta incinta, e questa ragazza, dopo aver perso il controllo della situazione, rivela a Steven il problema e chiede aiuto per cercare di gestire quelle che possono essere le conseguenze di questa gravidanza, le conseguenze di tutto questo all'interno di una campagna elettorale. Che cosa capiterà? Fra poco ve lo racconto.

L'Orchestra Caramel con Dedicato a te è un film, quello che, di cui parliamo, Lady Di Marzo, che parla di un caso, parla di politica. Steven Meyer crede nelle idee e nei valori del candidato che sostiene, lo sostiene, però comincia a scoprire degli scheletri nell'armadio. Per esempio,

capisce che Steven ha una relazione, ha avuto una relazione segreta con una stagista che è rimasta incinta e che ha confessato tutto quanto. E Steven cerca inizialmente di proteggere questo Morris, in quanto è molto legato, e protegge anche perché dietro c'è una campagna elettorale, però viene licenziato quando il suo incontro con Duffy diventa pubblico. Sentendosi chiaramente tradito di tutto questo, decide di usare le informazioni in suo possesso per vendicarsi di Morris, e scopre però che anche Molly è coinvolta, Molly la ragazza che è rimasta incinta, è coinvolta in una situazione molto delicata e che quindi la sua morte improvvisa potrebbe essere legata al tentativo di nascondere uno scandalo, perché Molly nel frattempo muore. Alla fine Steven riesce a sfruttare tutte quante le informazioni, ottiene un ruolo importante nella campagna di Morris, però il suo successo chiaramente ha un prezzo: ha abbandonato tutti i suoi ideali iniziali, tutto quello in cui credeva, tutti i suoi valori, perché anche il successo ha un prezzo. E quindi tutto questo, cioè lui è diventato parte della politica che un tempo criticava, ed è un film che si conclude mostrando come il potere possa davvero trasformare le persone, portarle anche a sacrificare quelli che sono i propri valori per tentare di raggiungere i propri obiettivi. Machiavelli diceva il fine giustifica i mezzi. Siamo davvero sicuri che sia in questa maniera la maniera corretta di agire dal punto di vista etico, morale, dal punto di vista proprio della vita? E quindi un po' ci si interroga su queste questioni, e ci si interroga su come il potere, il denaro, la voglia di emergere, l'ambizione cambino le persone. Tutto questo è condensato in questo film di cui parleremo nel corso della settimana. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, celeri celeri, veloci veloci, però abbiamo raccontato un sacco di cose. Chiudiamo con Daniela Cavanna, Long Train, un bel boogie woogie. Ciao, vi aspetto giovedì.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 21 e 9 minuti.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: negli Ifere online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
0: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste.

0: Venia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
0: Tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Sono le 22 e 3 minuti.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che m'hai trovato all'angolo coi pugni chiusi,

0: di sorriso è tutta da ballare.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: giovani che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 23 e 5 minuti.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
13: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica Slovenia.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Momenti della notte.
1: Ed ora una bella baciata.
2: Dove sei?
3: Ciao bella, sono qui alla festa in spiaggia. Te dove sei? Ti stiamo aspettando.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:01.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In arrivo uno sconto sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dopo l'ultimo consiglio dei ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Ascoltiamo il ministro.
3: Il governo ha utilizzato le accise mobili e in più ha messo risorse di bilancio. Se no con le accise mobili non avremmo potuto fare questo intervento che, ricordo, è un unicum in Europa.
2: Ritorna il caldo, in arrivo 7 giorni di caldo intenso secondo gli esperti in alcune zone, anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Rogo nel Gargano, turisti evacuati e ettari di bosco in fumo, situazione ora sotto controllo. Domenica un violento incendio ha divorato le pinete, bagnanti evacuati anche via mare. Ora si torna verso la normalità e inizia la conta dei danni. Ed è tutto, a più tardi.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e

0: dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
3: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.